Manta scende le scale di un policentro attrezzato comunale. 30 anni e poi l'appartamento sarà suo, o meglio, i suoi genitori che ogni mese devono strappare il

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì.

alla sera vedo donne bellissime da Venezia arrivare fin qua e salire le scale e frusciare come mazzi di rose. Il profumo rimane nell'aria quando la porta si chiude ed allora le immagino nude aspettare. Sono attrici scappate da Roma o cantanti non ancora famosi che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione, puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare,

sentono colpi non troppo lontani. C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.

via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente. Sapeste che pena per chi organizza la scena restare dietro al banco come un cane con la sua catena.

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-5694-250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a mano.

foresterai più semplicemente dove un attimo vale un altro senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

tempo conto la sopraffazione. Lasciate che lo dica, ma l'involuzionario quando è vero è guidato da un grande sentimento d'amore.

Signor colonnello, sono Ernesto, il Che Guevara. Mi spari, tanto sarà utile da morto come da vivo.

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa
2: amica. Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it. Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94 250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello, mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo ravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa, la ricetta che Ciccirina e la compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa, la ricetta di Ciccirina e la compagna di cella precisa mamma.

non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, pa chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e fuori chissà, te ci stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro,

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Top in mano, passeggio tra le particelle dei miei atomi. Nuclei pulsari, neutroni e quasari. Il mondo è piccolo, il mondo è grande e avrei bisogno.

manometri affollati a Wall Street. Nel fango delle cifre tutto se ne va. Guerriglia nella giungla, ma sotto un tetto di palme, amore mio.

sceicchi custodi di passaggi a livello nel deserto. Spargono lacrime di petrodollari sufi soffocati, mullah immobili. Nel silenzio delle sparatorie

magia. C'era un tempo che parlavi della forza del destino, degli ostacoli che getta sul cammino, ma io non ho creduto alle leggende che tuo nonno ti cantava intorno al fuoco. Non sono stato al gioco, non ho accettato.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

capire e capire, Madeleine, e semmai ricordare.

un'altra vita. Allora Madeleine, certi gatti o certi uomini svaniti in una nebbia o in una tappezzeria. Da da da da da da.

larmes. Oui, Madeleine. E poi la strada inghiotte subito gli amanti. Per piazze e ponti ciascuno se ne va. Da da da da da. E se vuoi laggiù li vedi ancora danzanti, che più che gente sembrano foulard. Tutto il meglio è già qui. Non ci

0: paga mai in tribuna.
1: Andreotti!
0: Ma lasciatelo in pace, poverino. Questo dargli addosso è tipico italiano. Chi incasina il partito?
2: Andreotti.

Radio Batuta è un sito web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-5694250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

suo colore, dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore, dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore. Che strano andarsene senza soffrire, senza un volto di donna da dover ricordare. Ma è forse diverso il vostro morire, voi che uscite all'amore, che cedete all'aprile.

guardate l'idrogeno tacere nel mare, guardate l'ossigeno al suo fianco dormire. Soltanto una legge che io riesco a capire ha potuto sposarli senza farli scoppiare.

proprio di tutto per riportarlo al mondo. Per questo i bianchi pensarono che fosse un collaborazionista. Il suo nome scrissero sopra una lunga lista. Un giorno un bianco fu Jaskok,

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tabula rasa. Di noi che qui sotto, lontano più in basso, abbiamo la casa.

Rubati Daphne, il web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

il cielo dell'America, sono mille cieli sopra un continente. Il cielo della Florida è uno straccio che è bagnato di celeste. Ma il cielo là in prigione non è cielo, è un qualche cosa che riveste. Il giorno dopo è un altro ancora, sempre dello stesso niente. E fuori c'è una strada.

fa paura, per il silenzio uguale a morte. Che sempre l'ignoranza fa paura, ed il silenzio uguale a morte.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30.

Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderei in profondo.

E allor Giocondo tutti i cristiani imbrigherei, si fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo, si fosse morte andarei da mio padre, si fosse vita fuggirei da lui, similemente faria da mia madre, si fosse cieco comissione fui, torre

Dario è miliardario. Emilio e Dario si sa, non possono più darti il necessario, il necessario.

vedo più ti interessa. Hai i tuoi problemi di donna, già disillusa e depressa. Ma che è successo? Che hai fatto di quell'enorme entusiasmo? L'hai già scordato del tutto come il tuo ultimo orgasmo? Lo so che avevi creduto di avere in mano il futuro, ma tutto questo alla fine ti giuro.

Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

4 giugno. Intanto io vi ricordo i nostri contatti, il numero per chiamarci in diretta è lo 06 491 750, la mail per contattarci ondarossa@ondarossa.info.

0: E a breve inizieremo la lettura delle prime pagine di oggi. Alcuni temi si ripetono più o meno su tutti i quotidiani, con chiavi di lettura leggermente diverse. Abbiamo appunto le negoziazioni in contesto Unione Europea sullo scostamento dalle regole di bilancio per sostenere il caro energia. Abbiamo i raid ucraini sulla Russia, ma anche lo sgarbo del congresso statunitense a Trump, con un voto a cui hanno partecipato anche i repubblicani per il ritiro delle truppe statunitensi dall'Iran, voto piuttosto simbolico dato il potere di veto del presidente degli Stati Uniti. C'è poi l'ultima evoluzione del caso Minetti dopo lo scoop, tra virgolette, del Fatto Quotidiano. Ieri la Procura Generale di fatto ha confermato il dossier su cui si era fondata la grazia presidenziale. Andremo a vedere questo, andremo a vedere il seguito anche della polemica su Harry De Luca e le sue esternazioni sioniste. Ci sono appunto degli aggiornamenti dell'ultima ora, appunto oltre ai raid di Kiev in Crimea, che hanno causato tre morti. C'è anche questa notizia di un accordo che sarebbe stato siglato tra Israele e Libano dopo due giorni di colloqui bilaterali ospitati e guidati sostanzialmente dagli Stati Uniti, dopo quel brutto affare della telefonata è finita a pesci in faccia tra Trump e Netanyahu. Questa intesa prevederebbe, secondo appunto le agenzie di stampa, l'istituzione di zone di sicurezza speciali nel sud del Libano, controllate esclusivamente dall'esercito regolare di Beirut, quindi con l'esclusione di Hezbollah. E però continuano anche i raid israeliani su Gaza. Aumenta anche il numero delle vittime, appunto, di questo raid israeliano avvenuto nella notte contro un condominio residenziale di Gaza City. Al Jazeera riferiva alle 3:35 la morte di 8 persone nel quadro di 4 bombardamenti simultanei che hanno colpito la città. Nella notte poi sostanzialmente il bilancio delle vittime si è aggravato. Si è arrivati a 9 vittime, tra cui 4 bambini e bambine, sempre secondo quanto riportato da Al Jazeera. Israele che poi avrebbe fatto scattare l'allarme antiaereo nel nord di Israele. Sono ora le 8:08, noi ci andiamo ad ascoltare la sigla della rassegna stampa di Radio Onda Rossa e poi torniamo in voce scusate, con la lettura delle prime pagine di oggi. Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
1: Il sito www.ondarossa.info.
0: Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
2: E ritorniamo ai microfoni.
3: Parliamo un po' di quello che è accaduto.
4: Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.

E allora, quando sono le 8:11, direi che possiamo iniziare con la lettura delle prime pagine di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera e troviamo appunto i temi che nominavamo in apertura. In particolare, l'apertura, scusate il gioco di parole, del Corriere della Sera è dedicata al caro energia, così l'aiuto europeo, il sì alla deroga sulla flessibilità e le 6 raccomandazioni. Meloni, abbiamo indicato la strada. Ma nello stesso titolo sostanzialmente si tiene insieme anche il quadro geopolitico. Raid iraniano in Kuwait, un morto, Trump, ho detto pazzo a Bibi, vedrò Khamenei. Questa la sintesi, e insieme, appena sotto, c'è anche l'attacco dell'Ucraina nella città dello Zar, i droni su San Pietroburgo. Vediamo appunto nelle pagine interne innanzitutto questo tema appunto del caro energia, via libera alla flessibilità, Meloni indicata la strada all'Unione Europea, quindi Meloni continua a candidarsi sostanzialmente come l'apripista su tutta una serie di questioni, imponendo un modello che poi viene seguito dagli altri stati, così era stato su la questione migratoria con i centri in Albania e così anche sulla negoziazione sul caro energia, le condizioni di Bruxelles, niente deroghe sulle accise e accelerare sulla transizione verde. Ne parla Francesca Basso, corrispondente del Corriere della Sera da Bruxelles, sul tema delle raccomandazioni. Sostanzialmente la Commissione ha presentato appunto le raccomandazioni per i singoli paesi. Bruxelles non boccia l'Italia, ma nemmeno la promuove a pieni voti, riconosce i progressi compiuti dal governo Meloni sul fronte della stabilità finanziaria, dell'attuazione delle riforme, della gestione del PNRR, ma individua anche una serie di nodi strutturali che continuano a frenare il paese, ovvero debito elevato, bassa produttività, declino demografico e divario nord-sud. Bruxelles avverte che la riduzione non mirata delle accise sui carburanti, come mostrato dalla crisi del 2022-2023, comporta elevati costi fiscali ed è socialmente ed economicamente inefficiente, e propone 6 raccomandazioni che sono le seguenti: rispettare il percorso di correzione dei conti, accelerare PNRR e fondi di coesione, sostenere ricerca e innovazione, rafforzare pubblica amministrazione e giustizia, spingere sulla transizione energetica e affrontare le criticità del mercato del lavoro, della sanità e dell'inclusione sociale. Insomma, robetta. Su questo tema c'è anche Federico Fubini in colloquio con Giorgetti a pagina 3 del Corriere della Sera. Dice Giorgetti: ci sono troppi gufi, adesso silenzio e attenti alle spese, resta la linea della prudenza. E sempre su i temi appunto delle scelte di governo, sulla prima del Corriere e poi a pagina 5 troviamo un'intervista firmata da Maria Teresa Meli a Guerini, definito come il riformista del PD. Guerini: sulla difesa investire è d'obbligo, al centro-sinistra serve un progetto, crescita e salari le priorità. Dice appunto Guerini: negare all'Ucraina le prospettive di adesione all'Unione Europea significherebbe sottrarle il futuro, perché rinnegherebbe la ragione ideale che ha ispirato più di tutto gli ucraini in questi anni. Sulla difesa dice: il governo ha azzerato il fondo pluriennale degli investimenti per il 2026, ha ridotto da 15 a 5 miliardi la richiesta di utilizzo di SAFE, che è il fondo europeo appunto per la difesa, ha cancellato nei fatti quanto scritto nel documento di economia e finanza sulla crescita nel triennio 2026-28 sulle spese per la difesa. È lecito sperare di capire in quale direzione si voglia andare, si chiede Guerini. La annunciata riforma dello strumento militare è sospesa. Quali programmi di investimento saranno accantonati rispetto a quanto presentato al Parlamento e con quali ricadute sulle nostre capacità di difesa? Non ce l'ho col ministro della difesa, dice, ma prima di ahimè improbabili incontri bipartisan bisognerebbe che qualcuno domandasse e qualcuno rispondesse. Ecco, purtroppo non vedo né l'una né l'altra cosa. Questa questione interna sostanzialmente al PD, in vista appunto delle politiche del prossimo anno, io segnalo, non ve l'andrò a leggere, che sul Foglio c'è un lunghissimo colloquio firmato da Cerasa con Picerno, che è
esponente della prima ora del PD in Quadra Margherita e attualmente vicepresidente del Parlamento europeo, che spiega le ragioni per cui abbandona il PD, perché sostanzialmente di base è troppo di sinistra e impegnato a difendere la propria identità invece che a proporre un piano di riforme per il paese. E sulla guerra, dalla prima del Corriere e poi nelle pagine interne, a pagina 10, appunto, droni iraniani colpiscono il Kuwait e la Camera boccia Trump sulla guerra. No, anche da quattro repubblicani, ma Donald Trump ha il diritto di veto. Il tycoon dice: vorrei incontrare Mokhtaba. Ne parla appunto il Corriere a pagina 10, dice: il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è ormai un filo sottilissimo, e tutto proprio nel giorno in cui la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Un duro colpo politico per il presidente statunitense. La risoluzione, adottata con quattro membri del partito repubblicano di Trump che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, poiché il presidente può porre il veto sul provvedimento. E tornando allo scenario della guerra, dopo gli scambi di colpi dei giorni scorsi, ieri mattina, prima dell'alba, un raid coordinato di droni iraniani d'assalto ha preso di mira il principale aeroporto internazionale del Kuwait e ridotto in fiamme e macerie l'affollato terminal passeggeri, quello dove transitano uomini d'affari e famiglie. Poche ore dopo, il comando centrale statunitense ha intercettato altri vettori diretti nel vicino Bahrain. Gli ayatollah hanno confermato l'azione. I diplomatici iraniani hanno accusato questi due paesi del Golfo di permettere a Washington di usare il loro territorio per azioni aggressive contro l'Iran. Il Kuwait ha negato, annunciando l'espulsione di due membri dell'ambasciata iraniana. Nelle stesse ore gli Stati Uniti rivendicavano un raid contro una stazione di controllo militare sull'isola di Qasem a largo delle coste iraniane. E sotto tiro sono finite una nave collegata a Stati Uniti e Israele, una base aerea in Kuwait e il quartier generale della quinta flotta statunitense in Bahrain. Quindi sotto tiro dei droni. Furiosa la reazione del capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. Teheran risponderà a qualsiasi attacco, ha ammonito. E intanto il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario di Stato statunitense, sostiene che un accordo formale potrebbe arrivare a giorni. Teheran pone una condizione invalicabile: qualsiasi intesa dovrà includere anche il dossier sul Libano. E poi che altro c'è? C'è il retroscena di Greta Privitera, Faldoni, panico e improvvisazione, la trattativa impossibile che va avanti malgrado tutto. Stati Uniti spazientiti dalla lentezza di Teheran, che lamenta poca serietà. Però a pagina 11 c'è in realtà un'altra notizia che ci interessa assai, ne parla Marta Serafini. E studente diretto a Roma, fermato a Gaza dall'IDF, quindi dall'esercito israeliano, l'ambasciatore di Israele contro Tajani sul Libano e nuovi raid dello Stato ebraico, 48 morti in 24 ore. Su questa questione, su questa storia appunto dello studente che si chiama Mahmoud al-Najjar, che è stato definito appunto dall'esercito israeliano un miliziano della Brigata Nord di Hamas, che ha preso parte al massacro del 7 ottobre del 2023, e che è nell'elenco degli studenti palestinesi giunti martedì a Roma dalla striscia di Gaza, diretta all'Università di Tor Vergata. Da questi microfoni ieri è stato fatto un approfondimento, quindi io vi rimando appunto al sito di Radio Onda Rossa per andarvelo ad ascoltare. Sicuramente con la nuova legge voluta appunto dalle frange più oltranziste del governo Netanyahu, ma ovviamente appoggiata dall'intero governo, che ha introdotto appunto la pena di morte per le persone palestinesi accusate appunto di atti di terrorismo contro lo Stato sionista, la situazione è particolarmente grave. E poi appunto, che altro c'è? Sempre sul fronte bellico, alle pagine 12 e 13 si parla dell'attacco degli ucraini a San Pietroburgo. Ora Zelensky colpisce
la Davos russa, questo perché appunto a San Pietroburgo era in corso il Forum Economico Internazionale, evento appunto annuale, l'acronimo SPIEF in inglese, che viene tenuto ogni anno appunto dal 97 nella seconda città della Russia, quindi appunto San Pietroburgo. Noto lo SPIEF come la Davos russa, in quanto sarebbe, secondo il Corriere, un'imitazione del World Economic Forum che si tiene in Svizzera ogni anno a Davos. E quindi Berlino, Parigi e Londra lanciano un piano di negoziati, e su questo appunto c'è anche un articolo di commento di Paolo Valentino a pagina 13. Il conflitto arriva nel salotto di casa, tra virgolette, dello zar Vladimir, è la città dove iniziò la sua scalata al potere. E su la questione di Pina Picerno, che insomma vi segnalavo dalla prima del Foglio, la notizia anche a pagina 14 del Corriere: l'addio di Picerno al PD, non è più il mio partito, i rapporti con Calenda, ma pensa di ricandidarsi a vice di Metsola, quindi alla presidenza del Parlamento europeo, con la compagine di Renew Europe, che è praticamente la corrente liberale, liberista, centrista, a cui appartiene anche Macron in Parlamento europeo. Torniamo sulla prima del Corriere, perché ci sono altre notizie. L'articolo di fondo lo firma Beppe Severnini: se i poveri diventano più poveri, si parla appunto della tassazione sui redditi. E poi c'è, continua il dibattito sulla oscena vicenda dei quattro braccianti morti nel rogo di un'auto, rogo causato dai due caporali della catena appunto di sfruttamento. Braccianti, violenza inaudita, c'è un muro di omertà. A parlare così è il procuratore: braccianti, crudeltà disumana, vittime e killer lavoravano insieme. Il procuratore, omertà sul caporalato. Meloni: non arretriamo davanti alla barbarie. Se ne parla appunto a pagina 8. Siamo appunto nella zona del Cosentino, ci sono anche appunto le immagini dell'orrore, propone il Corriere della Sera. Sono dei frame del video del momento in cui appunto i due assassini, possiamo dire assolutamente così, hanno gettato la benzina nel portabagagli e poi dato fuoco all'auto. Viene ricostruita un po' la vicenda, e c'è anche un approfondimento di Riccardo Bruno, sempre: il viaggio nell'azienda di Scanzano Ionico, erano qui in regola, paghiamo sempre tutti utilizzando il bonifico, e l'imprenditore dice: da un po' non erano più con noi. Insomma, l'imprenditore italiano chiaramente non c'era, se c'era dormiva, e comunque non sa. E c'è poi anche un'intervista a Mininni della CGIL, Giovanni Mininni, segretario generale della FLAI CGIL: erano già stati minacciati il giorno prima con una pistola, sono i clan che governano il traffico dei braccianti. Quindi si sostiene qui che dietro la catena di sfruttamento, al di là appunto degli ultimi anelli dei caporali, ci siano i clan mafiosi, anche se nessuna appunto inchiesta è poi riuscita o ha voluto mai appunto arrivare ai vertici di questa catena. E comunque qui non c'è il focus che secondo me sarebbe necessario sulle condizioni strutturali che rendono possibile questo sfruttamento, e che sono da rintracciare chiaramente nel sistema di controllo delle frontiere e dei flussi migratori, in cui appunto il decreto flussi con i suoi click day risultano solamente degli specchietti per le allodole. Torniamo sulla prima del Corriere, perché c'è appunto l'affare Minetti, la procura generale, falsità su Minetti, la grazia non va rivista, e lei ora chiede i danni, ovviamente li chiede al Fatto Quotidiano, che ha fatto scoppiare questa bomba mediatica. Nordio si dice soddisfatto, la vicenda così si chiude, e di questo si parla alle pagine 6 e 7 del Corriere di oggi. False notizie sui festini: la procura conferma il sì alla grazia per Nicole Minetti, è ribadito lo stato di salute del bimbo che richiede la presenza della madre. I faldoni arrivano a Via Renula, Nordio soddisfatto, il caso si chiude qui, e la difesa viene
diciamo raccontata da Virginia Piccolillo a pagina 7 del Corriere. Ora la coppia prepara la controffensiva e parte la richiesta per i danni, un mega risarcimento da 250 milioni di euro al Fatto Quotidiano. E infine, diciamo, veramente non infine, nella foto notizia di centropagina del Corriere dedicata al tennis, perché appunto due tennisti italiani, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, si affronteranno in una storica, per conquistare la storica finale, quindi in una semifinale a Roland Garros. E quindi questa cosa l'ho detta e insomma ora la sapete e non entrerò più nel dettaglio. E infine c'è la questione Harry De Luca, le frasi su Gaza, De Luca escluso dal festival, io invulnerabile. Si parla del festival Salerno Letteratura, la direzione dell'evento dice che non è censura, ma sui morti in Palestina non c'è identità di vedute, le frasi contestate pronunciate a Gerusalemme, so benissimo cosa sia un genocidio, aveva detto Harry De Luca. Applicarlo alla guerra di Gaza è una distorsione storica e verbale. E sull'esclusione dal festival, De Luca dice: è il festival che si è escluso da me. Non so bene cosa voglia dire questo, ma questo ha detto, se ne parla a pagina 15 con addirittura un'intervista appunto a Harry De Luca firmata da Claudio Mazzone. Non sono stato escluso, loro si sono esclusi da me, mi risparmio la trasferta, e l'autore dice non partecipo per motivi personali. E con questo io chiuderei la lettura della prima pagina del Corriere, ci prendiamo una piccola pausa musicale, poi torniamo in voce e continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

magia. C'era un tempo che parlavi della forza del destino, degli ostacoli che getta sul cammino, ma io non ho creduto alle leggende che tuo nonno ti cantava intorno al fuoco. Non sono stato al gioco, non ho accettato.

Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tabula rasa. Di noi che qui sotto, lontano più in basso, abbiamo la casa.

corse folli, cuore in gola. Spiagge d'estate perse, senno sfacciato contro il sole. La voglia degli amici nascondeva

odio degli inglesi, non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro dio perdente non credrai mai.

stella con la coda. Che trovammo mio nonno crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

avevo 18 anni e non puzzavo più di serpente. Possedevo una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai, e al dio della scala non credere mai.

poi tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credrei mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma al Little Big Horn. Capelli corti generale ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio senza fiato, non credere mai.

Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni giovedì alle 21:30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21:30.

Fai conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci e i ciuffi di parietari attaccati ai muri, le strisce delle lumache nei loro gusci.

0: buona domenica.
1: Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

0: Oh, Sanico.
1: Dove sei?
0: Dobbiamo andare, guarda che siamo in ritardo.

0: Prego.
1: Nei miei DM.
0: Qualcosa da bere?
2: Fai tu.

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Ogni giovedì alle 21:30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo, ogni giovedì alle 21:30.

colonia una vecchia signora, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Bologna arrogante e papale, Bologna la rossa e fetale, Bologna la grassa e l'umana, già un poco romagna,

Giro giro tondo, quanto è bello il mondo. E sulle montagne, tra le noci e le castagne, c'è l'acqua della fonte, gioiosa e dissetante. C'è l'erba e tanti frutti, e il mare c'è per tutti. Quanto è bello il mondo.

0: sei?
1: Dimmi che non so come... devo fare.
0: Ma chi sei?
1: Va bene.
2: Non so,
1: ma io
0: non so.
1: Enzo, vedi tu.
0: Come vedi tu? Ma chi cazzo sta parlando?
3: Ma ci deve essere un rientro. Pronto?
0: Oh.
3: Lei che numero ha fatto?
1: Va bene.
3: Va bene, cosa?
0: Arrivederci.
1: Sì, no, voi, sì. Non so, se vuoi faccio ancora di più.
2: Sì, che dico?

Partita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

innocenti, innocenti.

Vasari. Il mondo è piccolo, il mondo è grande.

di Harlem, manometri affollati a Wall Street. Nel fango delle cifre tutto se ne va. Guerriglia nella giungla, ma sotto un tetto di palme, amore mio.

sceicchi custodi di passaggi a livello nel deserto. Spargono lacrime di petrodollari, sufi soffocati, mullah immobili, nel silenzio delle sparatorie.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

costruzione di un amore, spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore, se te ne rimane.

Un web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-56-94-250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

0: Oh, Sanico.
1: Dove sei?
0: Dobbiamo andare, guarda che siamo in ritardo.

0: Prego.
1: Nei miei DM.
0: Qualcosa da bere?
2: Fai tu.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

0: Sonico.
1: Uè.
2: Dove sei?
0: Dobbiamo andare, guarda che siamo in ritardo.

0: Prego.
1: Nei miei DM.
2: Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

tempo fa. Nem se era senza compagnia all'ultimo spettacolo con la sua bigiotteria. Nel palazzo di giustizia suo padre era innocente,

quasi niente. Un po' di tempo fa eravamo distratti, lei portava calze verdi

di qualcuno. E un po' di tempo fa, col telefono rotto, cercò dal terzo piano la sua serenità. Dicevamo

0: i pensieri
1: adesso
0: trovi innanzi a fermarli. Molti hanno usato il suo corpo, molti hanno pettinato i suoi capelli e nel vuoto

luci impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto quello

tramucchi di coppe e trofei, vinti in tornei ogni volta del secolo. Glorie oscure di eroi dell'appunto, del volo, delle bocciate secche e tese, quella foto sul pallaio, presa una sera di quasi estate, con me e Cencio vicini, fintamente assorti a guardare il punto, perché l'umorismo popolare volle immortalare assieme a me il gigante e Cencio il nano, viso già d'uomo serio,

0: farsi avventure di cosce e di seni, che poi ci sparava brutto muso. E noi lì ad ascoltarlo sorridendo, senza razzismo né boria, ma senza capire ciò che voleva essere anche lui, solo un normale adolescente ottuso. Eppure usava lo stesso barbaro gergo e gli stessi jeans consumati, e amava gli stessi film di Bossoli e Marines, lunghi mari giapponesi. Parlava di rock e fumetti e non perdevi cartoni animati, come noi guardava esplodere il mondo con gli stessi occhi attenti, spauriti, sorpresi.
1: Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

ospita, Benito Blue Web, che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-56-94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

ricordi Zerbo, 10.000 persone, si giocava a fare Woodstock sulla riva del fiume. C'era l'acqua, il sole, non c'era la corrente, ma anche con poca musica non importava niente. E all'Ambro del 74 la sensazione che per la prima volta ci fosse dell'organizzazione, che si stesse cambiando.

di cosa con un'energia nuova. Ma ora del 76 il mito era crollato, perso nei calci ad un pollo surgelato. Tra fiumi di cazzate nella foto del momento, ci si prende a sprangate anche dentro al movimento.

mamma gide si veste d'arancione. Mario mi ha dato i suoi quadri ed è andato giù in Brasile a cercare la fortuna, un nuovo sogno da realizzare. E noi invece anche stasera siamo qui a suonare, inseguendo un sogno, e perché è un gran bel mestiere. Forse sono cambiato, o solo un po' cresciuto, ma nella musica ribelle io c'ho veramente

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate.

Kita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Se di mezzo c'è l'amore, puoi dire ciò che vuoi. La guardavo nel silenzio e nel silenzio lei carezzava la mia ombra, confusa con la sua, soddisfatta di quel poco che eravamo.

alternative. Eppure un sorriso io l'ho regalato e ancora ritorna in ogni sua estate. Quando io la guidai o fui forse guidato a contarle i capelli con le mani sudate. Non credo che chiesi promesse al suo sguardo, non mi sembra che scelsi il silenzio o la voce. Quando il cuore stordì, e ora no, non ricordo se fu troppo sgomento o troppo felice.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

sono a quello che sono stato, a quello che in tanti hanno sempre evitato. Quanto ti costa stare qui con me?

web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

sei bella anche se non ridi, sai cadere quasi sempre in piedi. Io non ho la giacca ed il coltello, ma sul muro il tuo sorriso è bello.

guardato la tua foto in un vaso di mele. Non ti ho mai voluto tanto bene, vedi, quasi quasi ti conviene. Ti ho mai scritto lettere d'amore quando stavi sveglia ad aspettare.

fra mucchi di coppe e trofei, vinti in tornei ogni volta del secolo. Glorie oscure di eroi dell'appunto, del volo, delle bocciate secche e tese, quella foto sul pallaio, presa una sera di quasi estate, con me e Cencio vicini, fintamente assorti a guardare il punto, perché l'umorismo popolare volle immortalare assieme a me il gigante e Cencio il nano, viso già d'uomo serio,

crearsi avventure di cosce e di seni, che poi ci sparava brutto muso. E noi lì ad ascoltarlo sorridendo, senza razzismo né voglia, ma senza capire ciò che voleva essere anche lui, solo un normale adolescente ottuso. Eppure usava lo stesso barbaro gergo e gli stessi jeans consumati, e amava gli stessi film di Bossoli e Marines, lunghi mari giapponesi. Parlava di rock e fumetti e non perdeva i cartoni animati. E come noi guardava esplodere il mondo

Ma cosa pensava lontano da noi? Cosa sognava quando era da solo, con le stesse voglie e con gli stessi eroi?

Ma il tempo più ottuso di noi incalza per tutti, sia per i giganti che i nani. Ti immaginavo allora che ognuno sarebbe finito in un proprio circo personale. Vincenti o perdenti non importa, ma quasi mai secondo i propri piani. Con la faccia tinta, sul trapezio, fra i leoni, solo attenti a non farsi troppo male. Qualcuno mi ha detto che vivi in provincia con una ballerina bulgara o rumena. Chissà se hai poi trovato di dentro la tua vera altezza. Addio amico venuto dal passato per un momento appena. Addio giorni andati in un soffio, amici mai più incontrati. Ciao.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non

anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella compagnia.

sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi

sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di domani, che sono visto.

necessario, è secondario, è secondario.

0: di un bagno.
1: È secondario.
2: Io batto il centro.
1: È secondario.
0: L'universo si sta dilatando.
1: È secondario.
0: Il mio problema sessuale.
1: È secondario.
0: Vediamo.
1: È secondario.
0: Vediamo.
1: È secondario.
0: Vediamo.

0: vedo più ti interessa. Ai tuoi problemi di donna già disillusa e depressa. Ma che è successo? Che hai fatto di quell'enorme entusiasmo? L'hai già scordato del tutto come il tuo ultimo orgasmo? Lo so che avevi creduto di avere in mano il futuro, ma tutto questo alla fine, ti giuro,
1: è il mio problema sessuale?

state ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

innocenti.

Quando sono nato io pesavo 6 kg, avevo spalle da uomo e mani grandi come badili. Quando sono nato io erano davvero tempi cupi e le mie strade erano piene di iene e di lupi. Quando sono nato io la morte stringeva la vite e la gente del mondo ingoiava cordite.

C'era la fame nera, nella vita d'ognuno tirava il lotto ogni sera. Quando sono nato io le città erano cimiteri, e la primavera sbocciava sopra i morti di ieri. Quando sono nato io alla fine ci fu gran festa, e l'uomo si svegliò dal sonno, aprì gli occhi e rialzò la testa.

quando sono andato io, come capita a tutti, il tempo uguale, incurante, imponevi i suoi frutti. Quando sono andato io, nel rogo di San Silvestro, sbruciavi il passato e il peccato col resto. Quando rinasceremo, come il sogno di un uomo, bruceremo il futuro in piazza del Duomo.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate.

0: che sentivo uno che mi imitava.
1: Ma non vedi che sei tu che mi imiti adesso? Non ti rendi conto?
0: Ma chi imita? Porco cane! Ma chi imita? Uè, insomma, qui bisogna deciderci qua, eh. Qualcuno mi imita, eh. Chi imitava?
1: Tu mi imiti.
0: Chi è che imitava?
1: Ma sono certo che mi...

18 anni e si sente tanto sola, ha la faccia triste ma non dice una parola, tanto è sicura che nessuno capirebbe, e anche se capisse di certo la tradirebbe. E la sera in camera prima di dormire legge di amori e di tutte le avventure, dentro nei libri

ascolta la sua cara radio per sentire un po' di buon senso, la voce piena di calore e le strofe languide di tutti quei cantanti con le facce da bambini con i loro cuori in fretta. Ma da qualche tempo è difficile scappare, c'è qualcosa nell'aria

qua da noi in fondo la musica non è male. Quello che non reggo sono solo le parole, ma poi le ritrovo ogni volta che va fuori. Dentro ai manifesti posso

pensa. Devi metterti a cercare di cambiare. Nessuno ci potrà fermare. Nessuno ci potrà fermare. Nessuno ci potrà fermare. Se ci mettiamo tutti a lottare per cambiare.

guida, hai spray al c'è, lasso pena, cesarena, per piacere, a voi un bes, dammi un bacio,

Radio Batida, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94 250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

sai cadere quasi sempre in piedi. Io non ho la giacca ed il coltello, ma sul muro il tuo sorriso è bello.

ho guardato la tua foto in un vaso di mele. Non ti ho mai voluto tanto bene, vedi, quasi quasi ti conviene. Ti ho mai scritto lettere d'amore quando stavi sveglia ad aspettare.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

stesso colore, dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore, dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore. Che strano andarsene senza soffrire, senza un volto di donna da dover ricordare. Ma è forse diverso il vostro morire, voi che uscite all'amore, che cedete all'aprile.

guardate l'idrogeno tacere nel mare, guardate l'ossigeno al suo fianco dormire. Soltanto una legge che io riesco a capire ha potuto sposarli senza farli scoppiare. Soltanto la legge che io riesco a capire.

dell'acqua della chiara fontana. Lei tutta nuda si bagnava quando un soffio di tramontana le sue vesti in cielo portava. Dal folto dei capelli mi chiese per rivestirla di cercare i rami di cento mimose e ramo con ramo intrecciare. Volli coprire le sue spalle tutte di petali di rosa, ma il suo seno era così minuto che fu sufficiente una rosa. Cercai ancora nella vigna perché a metà non fosse spoglia, ma i suoi fianchi erano così minuti che fu sufficiente una foglia. Le braccia lei mi tese allora per ringraziarmi un po' stupita. Io la presi con tanto ardore che lei fu di nuovo svestita. Il gioco divertì la graziosa che molto spesso alla fontana tornò a bagnarsi pregando Dio per un soffio di tramontana.

0: Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.
1: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne. Credulone e romantico con due baffi da uomo. Se avessi potuto scegliere

locomotiva. La differenza salta agli occhi. La locomotiva ha la strada segnata.

Io unico figlio, biondo quasi come Gesù. Avevo pochi anni e 20 anni sembrano pochi. Poi ti va.

di un pomeriggio triste. Io col mio amico culo di gomma, famoso meccanico, sul ciglio di una strada a contemplare l'America. Diminuzione.

Nella guerra di Valois il signor d'Ivry è morto. Se sia stato un prode eroe non si sa, non è ancor certo. Ma la dama abbandonata, lamentando la sua morte, per mill'anni e forse ancora piangerà la triste sorte.

Son tornati a cento e a mille i guerrieri di Valois, son tornati alle famiglie, ai palazzi, alle città, ma la dama abbandonata non ritroverà il suo amore.

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta.

0: Mia madre ha un mulino e un figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele. Mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camice di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta.
1: Angiolina seduta in cucina che piange, che mangia insalata di more,
0: ragazzo straniero ha un disco

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti.

Buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Bechita Web. Siamo in attesa di iniziare il programma dal titolo Curiosità dal mondo in mia compagnia, in compagnia di Marco Cerbi. Tante curiosità, a volte simpatiche, divertenti e anche inutili, perché anche l'inutilità fa parte della vita e delle curiosità. Al 338-5694-250, il nostro numero WhatsApp, potete richiedere durante questa trasmissione le vostre canzoni preferite. Stessa cosa potreste fare sulla nostra live chat che trovate sul sito www.radiobachita.caster.fm. Tra qualche minuto iniziamo, rimanete con noi.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

niente più. Buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Bachita Web. In questo giovedì 4 giugno 2026 avete ascoltato dallo spot che questo programma sarebbe andato in onda alle 21.30, era il vecchio spot, ma qualche volta abbiamo anche trasmesso in quella fascia oraria, soprattutto ora che è estate, magari converrebbe proprio spostare questo programma più tardi e non in questo momento. Comunque siamo qua a tenervi compagnia con della buona musica, con le vostre richieste e con tante curiosità. Intanto però ascoltiamo la sigla, si tratta dei Nomadi con I ragazzi dell'Olivo, una canzone contro le guerre, contro ogni guerra mai così attuale.

Bene, abbiamo così ascoltato la sigla. Si trattava dei Nomadi con i ragazzi dell'Ulivo. Come sicuramente vi state accorgendo, questo è il bello della diretta, abbiamo qualche problema perché si vede la mia immagine fissa, mentre invece avrei voluto che si vedesse il nostro logo durante l'ascolto delle canzoni. Comunque, siamo qua, non vi preoccupate, anche se vedete il mio non bel viso durante tutta la trasmissione, quindi non ci saranno alternanze, a meno che non riesca a risolverlo durante l'ascolto di qualche disco, ma questo è un discorso successivo. Intanto possiamo partire con il nostro programma qui dai microfoni di Radio Bacheta Web, siamo rigorosamente in diretta. Prima di cominciare con le novità, vi volevo ricordare che al 338-5694-250 potete richiedere le vostre canzoni preferite. Stessa cosa potete fare sulla nostra live chat sul sito www.radiobacheta.caster.fm, in questo momento attiva. E detto questo, possiamo cominciare. La Volkswagen possiede Bentley, Bugatti, Lamborghini, Audi, Ducati e Porsche. La depersonalizzazione o derealizzazione è un fenomeno dissociativo che fa sembrare il mondo esterno onirico, irreale, provocando la sensazione di scollegamento dal mondo. L'avogado è un frutto carico di sostanze nutritive ed è molto salutare per il cuore. La musica che ascoltiamo durante l'infanzia può influenzare le nostre preferenze musicali nell'età adulta. Beh, questo è parzialmente vero perché quando io ero ragazzo, parlo per me, ascoltavamo al tempo con una radiolina solo la musica leggera italiana. Diciamo che poi crescendo i gusti musicali si sono notevolmente ampliati. Il vetro è un materiale altamente riciclabile, infatti da una bottiglia di vino da 350 grammi di vetro si possono ottenere 300 grammi di vetro riciclato, quindi al 100%. Il nome koala deriva dalle parole dharu kukula, cioè colui che non beve. Meno tempo si dorme, più si sogna. In questi casi, però, la maggior parte dei sogni scompare dalla nostra mente circa 5 minuti dopo che ci siamo svegliati. Il re Enrico VIII e le sue sei mogli erano tutti cugini imparentati per diversi gradi di parentela. Sir Isaac Newton era un grande appassionato di occulto. Nel 1704 fece dei calcoli basandosi sui testi sacri, attraverso i quali predisse che il mondo sarebbe finito nel 2060, quindi ancora abbiamo del tempo per goderci la vita. Le ali delle farfalle in realtà sono trasparenti e formate da chitina. Gli strati di chitina sono ricoperti da scaglie che riflettono la luce ed è per questo che sembrano colorate. La temperatura all'ombra è la temperatura effettiva dell'aria. Un termometro al sole sarà impreciso perché il dispositivo assorbe il calore. L'Australian Heritage Hotel di Sydney nel suo menù propone due pizze molto particolari. Una è a base di carne di coccodrillo, mentre l'altra è a base di carne di canguro. Bene, dopo questa prima batteria di curiosità ci fermiamo. Ci fermiamo per andare a leggere la prima richiesta che è arrivata sulla nostra live chat al sito www.radiobachita.caster.fm. Ciao Marco, sono Rita e vorrei ascoltare Buon Vento di Jovanotti d'Alfa. Lo dedico a tutti voi dello staff e ai miei amici di Santa Cristina d'Aspromonte. Grazie Rita per averci attratto con noi e ti mandiamo il brano da te. Richiesto. Arriva.

Molto, molto bene, abbiamo così ascoltato Jovanotti e Alfa con Buon Vento. Ritorniamo alle nostre curiosità e ripartiamo da qui. I gatti selvaggi scozzesi sono gli unici felini indigeni rimasti nel Regno Unito. Nel 2018 gli scienziati li hanno dichiarati funzionalmente estinti. Alcuni membri del cast del film Ouija hanno pubblicamente dichiarato di aver vissuto avvenimenti paranormali dopo la fine del film. Il 90% delle zip di tutto il mondo sono prodotte da un'unica azienda giapponese che si chiama Yoshida Kyojo Kabushikaga Isasha. Le persone cieche riescono a sognare, purtroppo non vedono, ma i restanti quattro sensi vengono coinvolti. L'esercizio fisico che mette a dura prova le ossa, come la corsa, migliora la salute delle ossa a lungo termine. I polpi depongono 56.000 uova in una sola volta. I ricercatori di Londra sostengono che se tutti nel mondo si lavassero bene le mani, 1 milione di vite sarebbero salvate ogni anno. In origine in Irlanda e in Scozia, durante le celebrazioni di Halloween, non si usavano zucche ma delle rape. Dalla metà del 1800 hanno iniziato ad intagliare rape per creare delle lanterne che servivano a ricordare le anime dei defunti maledetti. Esiste un tipo di ape che ama nutrirsi di lacrime umane. Quest'ape appartiene alla specie della Lysotrigona ed è diffusa solo in Thailandia. Meno male, perché sennò avremmo avuto tutti i problemi. La luna di Nettuno, ossia Tritone, un giorno verrà distrutta dalle forze gravitazionali del pianeta e i detriti risultanti daranno a Nettuno un sistema anelli simile a quello di Saturno. Il vulcano Hoyos del Salado è considerato il più alto del mondo sul livello del mare, con i suoi 6.891 metri di altezza. Si trova al confine tra Cile e Argentina. Il vulcano fa parte della cordigliera delle Ande ed è il più alto promontorio montuoso dopo il monte Aconcagua. Ad oggi nel mondo sono stati scoperti oltre 2.000 tipi di frutti diversi in tutto il mondo. È un vero peccato che ne consumiamo solo il 10%. Lo scisma è un termine usato per indicare una divisione all'interno di una comunità religiosa. Nel cristianesimo la più famosa è avvenuta nel 1054 tra la Chiesa d'Oriente ortodossa e la Chiesa di Occidente, quella cattolica. Non molti sanno che le volpi sono animali solitari, infatti preferiscono cacciare e dormire in completa solitudine. Se trovi a sopprimere uno starnuto, puoi rompere un vaso sanguigno nella testa o nel collo e morire. Quindi occhi agli starnuti, starnutite, e come vada vada. Il bucaneve è un fiore che simboleggia vita e speranza. Secondo una leggenda, sono nati dalla pietà angelica per Eva, cacciata dall'Eden. Si regala per le nascite, nuovi propositi e per i cambiamenti. Il calcio motociclistico è un vero gioco che coinvolge 10 motociclette, un pallone da calcio e 2 gol, e si gioca in alcune parti d'Europa. Questo sport si chiama motoballa. Secondo uno studio recente, ogni chilo di verdura che coltivi nel tuo giardino può ridurre i gas serra di 2 kg. Le libellule non hanno solamente 2 grandi occhi, bensì tanti occhi piccoli, circa 28.000, praticamente impercettibili senza una lente di ingrandimento. Si stima che i cartelli della droga messicani hanno guadagnato circa 29 miliardi di dollari nel 2010, ossia quasi quanto ha guadagnato Google nello stesso anno. Gli scarabei
stercorari depongono le uova sopra gli escrementi animali. Al momento della schiusa delle uova, i piccoli si nutrono di questo sterco. Le feci fresche di elefante possono contenere anche 7.000 esemplari. Il topo spinoso, Acomis cairinus, è il primo roditore noto con un ciclo mestruale simile all'uomo. La rosa è il fiore che simboleggia l'amore e l'affetto. Il fiore in bocciolo rappresenta la castità, mentre quello aperto è sinonimo di bellezza della giovinezza. I pinguini si suicidano quando sono depressi, si allontanano dalle loro colonie e si lasciano morire, un po' come fanno gli esseri umani, più o meno. Bene, ed era questa l'ultima notizia. Ora andiamo ad ascoltare un brano che ci è stato richiesto. Vi leggo la richiesta sulla nostra live chat, che dice così: ciao a tutti, vorrei ascoltare con tutto l'amore che posso Lo dedico a mio marito. L'anonima moglie non dice altro e noi troviamo il brano e lo facciamo ascoltare. Con tutto l'amore che posso, di Claudio Baglioni. Arriva il disco.

Bene, ed era questa splendida canzone di Claudio Baglioni, Con tutto l'amore che posso, seconda solo a questo piccolo grande amore del grande cantautore romano. Proseguiamo con il nostro programma qui dai microfoni di Radio Bachita Web. Come vedete, sono riuscito a sistemare di nuovo questa nostra diretta Facebook dalla pagina di Radio Bachita. Ora vedete il mio volto alternato al logo della citazione e a quello della radio, della nostra radio di Radio Bachita. E possiamo quindi continuare con le curiosità dal mondo e andare a trovarne a quello della radio, della nostra radio di Radio Bachita. E possiamo quindi continuare con le

ossessione era talmente grande che teneva perfino un diario alimentare dove appuntava ciò che ingeriva. Non tutti i monaci buddisti indossano abiti arancioni. Solitamente questo colore viene usato dai monaci Theravada. I monaci cinesi indossano abiti gialli per le occasioni formali. In Tibet gli abiti sono marroni e gialli, mentre in Giappone e in Corea solitamente sono grigi o neri. I calamari hanno una fisionomia molto particolare. Infatti esse hanno tre cuori, sono tutti verdi, due servono per pompare il sangue alle branchie ed il terzo pompa il sangue al resto del corpo. Amazon è diventato famoso grazie alle guide che catalogavano i siti manualmente. Ha iniziato ad avere molte visite appunto perché il suo nome inizia con la lettera A. I pipistrelli sono animali che possono dormire parecchio, riescono ad arrivare addirittura fino a 20 ore di sonno al giorno. Alla fine del 1800, a Corinne, nello stato dello Utah, era possibile acquistare documenti legali per il divorzio da un distributore automatico per soli $2.50. Questo per dire quanto era importante il matrimonio a quelle latitudini. Il vetro è un materiale altamente riciclabile, e vabbè, questa l'abbiamo letto, quella della bottiglia di 350 grammi, andiamo avanti. Il Black Mambas è un'unità anti-bracconaggio per sole donne che protegge la fauna selvatica del Kruger National Park in Sudafrica senza l'utilizzo di armi. Circa il 65% delle autostrade della Germania non ha limiti di velocità. La biblioteca di Alessandria è la più grande e famosa biblioteca del mondo antico. Distrutta nei primi secoli d.C., è stata a lungo un centro culturale fondamentale per la Grecia classica. La missione della biblioteca era di raccogliere e conservare la conoscenza del mondo. Secondo il fisico Galeno, un editto faraonico imponeva che ogni libro trovato sulle navi che attraccavano ad Alessandria dovesse essere portato alla biblioteca, dove gli scribi lo copiavano e restituivano una copia alla nave, mentre l'originale veniva conservata dalla biblioteca. Nel 1985 Al Pacino ha rifiutato il ruolo di Han Solo nel film Star Wars. L'ibisco è un fiore che simboleggia bellezza fugace, incanto di un istante. Purtroppo non vive più di un giorno. Si regala per esprimere un colpo di fulmine una bellezza affascinante. Il libro più costoso mai acquistato è stato venduto per $30.8 milioni. Era il Codex Leicester di Leonardo da Vinci ed è stato acquistato da Bill Gates. Gli umani si sentono al sicuro quando si trovano in luoghi non complessi, motivo per cui la spiaggia è così rilassante. Possiamo vedere per chilometri in qualsiasi direzione. I film I Sette Samurai, usciti nell'anno 1954 di Akira Kurosawa, è costato circa $500.000, mentre la maggior parte dei film giapponesi in quel periodo costava circa $70.000. Il ferro contenuto nelle verdure è importante per la prevenzione dell'anemia, aiuta a guarire le ferite ed evita l'affaticamento fisico e mentale. Esistono delle app per trovare i bagni più vicini quando si è in giro. Molte di queste permettono perfino di lasciare una recensione. La volpe artica o Alopex lagopus ha le piante delle zampe pelose, le orecchie piccole, arrotondate e ricoperte di pelliccia, così da evitare la dispersione di calore. L'ultimo e poi ci fermiamo. Il vero nome di Martin Luther King in realtà era Michael King. Dopo un viaggio in Germania, il padre rimase affascinato dalla visione di Martin Lutero e decise di cambiare il nome del figlio, che allora aveva circa 5 anni. Bene, ci fermiamo.

per passare ad ascoltare un nuovo brano musicale. E il disco è di Mia Martini e si intitola Padre Davvero, e ci viene richiesto da Pino di Terranova, che scrive: buonasera, vorrei ascoltare e dedicarvi Padre Davvero di Mia Martini. Complimenti per la trasmissione. E noi ti ringraziamo, Pino, e ti facciamo ascoltare il disco da te richiesto.

web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Molto, molto bene, abbiamo così ascoltato Padre davvero di Emilia Martini, la compianta Mia Martini, canzone che ci veniva richiesta da Pino di Taurianova, che salutiamo e ringraziamo ancora una volta. Torniamo a noi per l'ultima parte di curiosità dal mondo. Gli euro non sono fatti di carta, bensì di cellulosa. Tutte le cartiere impiegate nel processo di creazione usano cascami di cotone. Il processo di fabbricazione delle banconote prevede svariati trattamenti fisici e chimici per rimuovere le proteine interessate da manipolazione genetica. Durante lo stornuto, ogni muscolo si contrae per difendere le vie respiratorie. È difficile stornudire ad occhi aperti, ma è possibile, tuttavia, si rischia di rompere qualche capillare. Ulisse Nurzia è stato l'inventore del primo torrone al cioccolato al mondo. Questo dolce era amato anche da Papa Pio X. Infatti, sopra il torrone c'è uno strato bianco che si chiama ostia. La paura di Halloween si chiama samainofobia. Questo nome deriva dalla parola samain, il modo antico di chiamare questa festività. Mangiare le pere fa bene alla salute, infatti evitano la stitichezza, prevengono l'osteoporosi e aiutano a perdere peso. Secondo le stime, Macbeth, l'opera di William Shakespeare, viene rappresentata 6 volte al giorno per un totale di 2190 volte all'anno. Si tratta dell'opera più rappresentata del mondo. Gli psicologi hanno scoperto che le persone che dubitano troppo di se stesse finiscono per impegnarsi in un'eccessiva elaborazione delle informazioni che porta alla procrastinazione e all'auto-handicap. Durante la Prima Guerra Mondiale, l'aspettativa della vita media in trincea si aggirava a 6 settimane. I barellieri e i sottufficiali erano i soggetti più a rischio. Per quanto possa sembrare strano, l'aggiunta di sale all'ananas farà sì che abbia un sapore più dolce. Quando Hitler visitò Parigi, i francesi decisero di tagliare i cavi di sollevamento sulla Torre Eiffel per creare difficoltà. Così avrebbe dovuto salire oltre 300 metri di scale per poter far sventolare la svastica. In quella circostanza Hitler decise di rimanere a terra. Rihanna, durante il Coachella Festival 2018, indossava un braccialetto contenitore per portare con sé liquore o alcol. In Sudafrica esiste un albero di baobab di circa 6.000 anni che al suo interno ha un pub. Con i suoi 30-40 metri di circonferenza e circa 20 di altezza, il locale è stato inaugurato nel 1933 con il nome di Sunland Baobab Pub. I tuoi muscoli sono controllati elettricamente tramite i nervi. Se vieni colpito da una forte scossa elettrica nel muscolo, quest'ultimo può contrarsi violentemente lanciandoti attraverso la stanza. Nel 1908, da Kikune Ikeda, professore di chimica all'Università Imperiale di Tokyo, studiava il sapore forte del brodo di alghe. Ha scoperto un nuovo gusto oltre ai classici: dolce, salato, amaro e aspro. Il nome di questo gusto è onami, in giapponese significa saporito. Per la precisione indica il sapore del glutammato di sodio presente nella carne, nel formaggio e in generale negli elementi ricchi di proteine. Producendo un suono più forte di 1100 decibel potresti creare un buco nero correndo il rischio di distruggere la galassia. In Alaska esiste un paesino di solo 217 abitanti, vivono tutti in un unico palazzo dove è presente anche una scuola, una chiesa e un supermercato. Esiste una rara specie di ragno, il mangiauccelli, esso è grande e velenoso. Un esemplare può essere grande quanto la mano di un uomo adulto
e il ragno più pesante del mondo. La parola ponderare deriva dalla parola latina pondus, che significa peso. Quindi ponderare significa pesare mentalmente. Cantare per solo un'ora, anche facendo una serata karaoke con gli amici, fa bene alla salute, migliora l'umore e rafforza il sistema immunitario e riduce lo stress accumulato. Le persone che dormono male sono più predisposte a sviluppare patologie neurodegenerative, come l'Alzheimer, poiché durante il sonno si eliminano le tossine accumulate durante il giorno. I tori usati per la corrida spagnola possono combattere solo una volta. Dopo che un toro ha partecipato a questo spettacolo, ne conserva i ricordi e il suo comportamento cambia per sempre. Il profumo di Katy Perry si chiama Pur ed è ispirato dal verso delle fusa del suo gatto. Ed era questa l'ultima notizia. Noi ci fermiamo. Abbiamo il tempo di andare ad ascoltare un altro brano musicale che ci ha chiesto Maria da Roma. Spunta la luna dal monte. Stasera Maria non è con noi, probabilmente, anzi no, la vedo collegata, e quindi gli dedico io il brano da lei richiesto, Spunta la luna del monte, di Pierangelo Bertoli e Ethan Zenta, di cui ho dato anche spiegazione ieri sera in quello che le canzoni non dicono. Ascoltiamo il disco, poi faremo partire la sigla.

Molto, molto bene, abbiamo così ascoltato Spunta dal Luna del Monte di Bertoli e Ita Zenda, canzone che ci è stata richiesta da Maria di Fontenuova, che salutiamo e ringraziamo. Arrivato a questo punto, il programma termina qui, possiamo far partire la sigla. Si tratta dei Nomadi con i ragazzi dell'Olivo. Questo programma torna giovedì prossimo, poi però vi dirò l'orario perché probabilmente lo sporteremo alle 21:30, perché mi pare che 19:30 sia un po' troppo presto, adesso che le giornate si sono allungate notevolmente. E ascoltiamo la sigla, ringrazio tutti per l'ascolto, vi do una buona serata e vi invito a seguirci domani sera alle 19:30 con il Vangelo della Domenica, sempre a cura di Don Francesco Bardè. Don Francesco commenta per noi, per tutta la comunità virtuale di Radio Bachita, il Vangelo di domenica prossima. Buona serata a tutti.

0: Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30.
1: I tuoi occhi spalancati sul mondo.

tanto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto vola, vola tu dove io vorrei volare, verso un mondo dove ancora tutto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto da sbagliare.

fermò un attimo per suggerire a Dio di continuare a farsi i fatti suoi e scappò via con la paura di arrugginire il giornale di ieri, lo dà morto arrugginito. I becchini ne raccolgono spesso fra la gente che si lascia.

ho investito il denaro e gli affetti, banca e famiglia danno rendite sicure. Con mia moglie si discute l'amore, ci sono

0: che è mia.
1: Stai ascoltando Radio Bachita, un'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Il cielo dell'America, sono mille cieli sopra un continente. Il cielo della Florida è uno straccio che è bagnato di celeste. Ma il cielo l'è in prigione.

Senza fa paura, per il silenzio uguale a morte. E sempre l'ignoranza fa paura, ed il silenzio uguale a morte.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30.

mia madre ha un mulino e un figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele, mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camicia di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta.

poi il liceo che potevo fare, non c'era che l'università, ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare e bevo.

0: Come una spugna, sono sempre ubriaco, sono sempre fatto. E arriva sera che sono distrutto. Così, a furia di questo sballo.
1: Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

lontano. Avrei voluto insegnarti cose che ora da sola non so.

che ho guardato la tua foto in un vaso di mele. Non ti ho mai voluto tanto bene, vedi, quasi quasi ti conviene. Ti ho mai scritto lettere d'amore quando stavi sveglia ad aspettare.

Le azioni del mondo non influenzano il sole, e i nemici è sicuro sono dentro di noi. Com'è possibile restare ciechi?

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30.

luna per la sua corazza, nessun uomo nella sua fumosa notte al suo fianco.

vincere un'eroina così fredda, abbracciarne l'orgoglio. E chi sei tu, lei disse, divertendosi al gioco, chi sei tu che mi parli così senza riguardo, veramente stai parlando col fuoco? E amo la tua solitudine,

e nel profondo del suo cuore rovente.

0: rimane tua.
1: Questa notte è nostra.
0: A te e solo a te e rimane tua.

Bachida, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web che trovi all'indirizzo www.radiobachida.it, www.bachida.it, www.radiobachida.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachida. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come Radio

www.radioitaliane.it, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Baghita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@baghita.it oppure associazione@baghita.it.

nella guerra di Valois. Il signor Divly è morto, se sia stato un prode eroe non si sa, non è ancor certo, ma la dama abbandonata lamentando la sua morte per mill'anni e forse ancora piangerà la triste sorte.

Son tornati a cento e a mille i guerrieri di Valois, son tornati alle famiglie, ai palazzi, alle città, ma la dama abbandonata non ritroverà il suo amore.

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta. Fila la lana, fila i tuoi giorni.

0: posto presto più che puoi. Ed arrivi di
1: colpo. Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

ascoltando Radio Bachita, un'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

un bel dì, bisogna che portiamo chi, che arriva una macchina, che viene giù, che domanda, oi, mami, sei a lui, sto facendo per piacere la strada per andare alla porta Forlanini, non so per andare alla porta Forlanini, signore, sono mai stato io alla porta Forlanini, scusi, la strada per andare a Idroscala almeno la conosce, sì, Idroscala è il sud, adesso. Nessuno è lo scalo, compagni mio di lo scalo! Mi dice che mi sono la macchina! È bella questa macchina, sono stessa la macchina, mi dice, signore! Cosa sta la macchina, barbon? Dimmi la strada per andare dello scalo piuttosto, se la conosci! No, il compagno mio di lo scalo! Che li faccia venire sulla macchina, anch'io! Vengo anch'io sulla macchina! Vabbè, su sulla macchina! Bella questa macchina! È forte, è forte! Sono stato sulla macchina io! È bella questa macchina! Ferma su! Ferma signore! Che mi sono arrivato! Sono arrivato di lo scalo! Che fermo, che me lascio qui!

Con il tuo esile corpo hai fermato un carro armato. Bastava un ordine e saresti stato schiacciato.

con il tuo esile corpo hai fermato un carro armato. Bastava un ordine e saresti stato schiacciato.

Ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

fiamma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

Oniro Label.

0: Dimmi.
1: Mi dai i compiti?
0: Solo questo?
1: Uno sono io, l'altro sei tu.
2: Se non so dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo, se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto, se non so amare come si deve amare, come un bambino, come un cretino, se non so dare come una tasca vuota, come un problema ormai risolto, averti addosso come una camicia, come un cappotto, come una tasca piena, come un bottone, come una foglia morta, come un rimpianto, averti addosso come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. E se il mio cuore vuole essere una bocca che ti cerca e che ti inghiotte, così mi porto dentro la tua vita.

come un rimpianto, averti addosso come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza come una gioia nuova, come un regalo. Averti addosso come la mia estate di San Martino, come una ruga nuova, come un sorriso, come un indizio falso, come una colpa.

Questa notte non è normale, io ci provo ma non riesco a dormire. Tutto il mondo entra dalla finestra, mille voci nella mia testa.

Questa notte non è normale, io ci provo ma non riesco a dormire. Tutto il mondo entra dalla finestra.

Radio Battista, quel web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.